0: Non faccio una verità.
1: Good.
0: I'm putting a call off on your head.
1: Good one.